0: Butembo Beni. Eshonguru hino sikale tawane kopeki wanzo.
1: Erivererya eshonzuri mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopeki wanzo. Ikabwe ko mupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mbiriri hau mane reha emibweko yoshi omundu amabye omubwaga.
0: Ekopeki wanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropo ibayori.
1: Hau mane kopeki wanzo akagala omobuuma.
2: Hembe mbie shongolo, yeah. Shikana bibawa
3: na Dani Mweusi.

0: mastike.
1: Muno uye shorangi, ama verni, ama mastike. Au akabu ebero vya kwa shombao, ebi umana manyumba.
0: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pende plaskone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Puna

0: mastike.
1: Muno muri eshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro biyako shombao, ebiuma na manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pende plaskone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawitu.